0: Imagination, c'est bien ça ce matin pour vous réveiller. On aura le plaisir de retrouver Célia Pichot qui, d'ici une dizaine de minutes, vous savez que ce soir, c'est la grande ligne droite de Lectos, cette belle manifestation de lecture musicale qui a lieu à Bastia, l'entrée est libre. On vous donnera le programme de ce qui va se passer sur le parvis de l'église Saint-Charles et de la place Vatalapesque, et puis des petits moments de rencontre. Et dans quelques instants, nous retrouverons Christophe Zagal pour une découverte d'une micro-région de Corse, juste après ça.
1: Rock in Bastille, à 3e édition. Ici RCFM vous invite à faire la fête dans les jardins du Fang. Blue Mood, Hacienda, Pancetta Paradise, Initial, Little Rock, Fit the Sun. Les 10 et 11 juillet, Rock in Bastille avec RCFM.
2: À Diamaya Montagne, les 11 et 12 juillet, à Calagouche. Une foire au cœur du Nihol où, avec artisans et producteurs, des activités autour des sports de pleine nature, une conférence dédiée au réchauffement climatique en Corse et ses défis pour l'avenir, des rendez-vous pour les enfants et des moments de partage avec concours de padiel et animation musicale. À Diamaya Montagne, d'In Calagouche, l'onde des Giudo et Gililuliu, Cusustegnu, Berci FM.
3: Ici RCFM.
0: Prenez le temps. Et si on prenait le temps de partir sur la plaine de Folili, une exploitation familiale de deux frères maraîchers, Tchétché et Jean-Valère Géronimi. C'est parti, voici les campes à cuire.
4: RCFM et campa cuit.
2: Y voulez li dibigino a gaza e famiglia che moridru non ta spudazion ni a cecce Geronimi. A storia di Bradal in intrabresa familiale di unie di usovradelu, Jean Valère.
5: Quando la bistu i dereni i famiglia che sono stati piadi dalla macchia, da bui una igina anade, ha fatto a scelta di rimettere in valore. Allora ha fatto i suoi studi nell'agricoltura, ha fatto tutto ciò che lui Giulia fa per Stalassi e io l'ho raggiunto un mese dopo la sua installazione ufficiale e vera di, all'inizio di veramente ho fatto di rimettere in valore tutti i terreni familiari.
2: Pradali, un'intrapresa specializzata in dei legumi e i frutti.
5: Ma specializzata in una vendita diretta di sua produzione con un punto di vendita non ta, in Folili non ta le nostre terre e un punto di vendita di noi in Bastia, in piena città, in pieno centro e abbiamo sviluppato in noi un sistema di livrazione di sport e di legumi di direttamente da cui partiamo da qua. La specialità di Bradali è di bruciare i legumi in agricoltura biologica e di venderla direttamente a un consumatore.
2: E biantazione sospetto di tra Uiscuado e Ivuli.
5: Ci sono l'erburi e l'orto, che sono in Uiscuado e in Fulili. Non c'è i legumi, bruciamo tutta la nada, veramente, per poter mantenere una bruciazione abbastanza importante nei nostri magazzini. Allora c'è di tutto, d'estate c'è le bumade, c'è i zucchini, le merzane, i miloni, le badecche, eccetera, eccetera. E l'inverno a me si di più non i burri, i gaulivori, le gibole e tutto ciò che si va c'è d'inverno.
2: Sti prossimi mesi, i fratelli Gironi mi hanno strutturato di maniera sferrante ad un'intrapresa, alla lianta di più arbori, ma ciò le raspetta un'epoca d'anade, non sa sua produzione.
4: E campa qui, non ta LCFM.
0: Et la semaine prochaine, direction le Cortenay pour de nouvelles découvertes. Célia Pichot qui a nos micros dans quelques instants, juste après Eddie Guédiché, l'Isoura Liogawalu, justement, du Bonifazinko. Nous étions à Bonifacio hier pour Festilumi.

questo ti aspettassimo un comunicazione. C'è un vetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare vitture.

0: Esra Djedi, les Oulachos, c'était Balagne, que vous retrouvez le 17 juillet. Le groupe jouera sur la place de la Tour à 21h leur spectacle Canta Paoli. Un spectacle qui retrace à travers une série de chants entrecoupés de narrations l'époque paoline, en évoquant évidemment le siège de Fouriagne. Donc n'hésitez pas à réserver votre soirée du 17 juillet. Allez, maintenant plus de wifi, juste des sentiers, un grand bol d'air, on déconnecte et on part en randonnée. Inji, où notre balade estivale avec Christophe Zagaglia se poursuit dans le Nebbio, non loin du village de Mourat, avec Théo Lacombrade d'ailleurs, qui est avec nous ce matin à la technique. Ils ont suivi François Thomas, dit un accompagnateur en montagne, qui nous fait découvrir le patrimoine de la commune.
1: Et oui, deuxième étape dans le Nebbio, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Simunanta Soudias, ou donc quoi pas là, j'ai dit Soudias, le mot Mika Barlado et Riman, à la corte, cosa est Soudias au Gui, d'où est-ce que
2: è vero, Cristoforo, non abbiamo mica parlato di un chiasso. L'abbiamo aperto un tanto di un chiasso assai interessante a livello di un patrimonio che parte da San Miele e di un in San Miele e passando per lo scolo della Regina e ora faremo verso il fiume Vevincu e traremo questa casetta e per sapere ciò che è questa casetta ce la entri.
1: Entriamo. Allora,
2: Si è firmato il tempo. Avete, guardate, qui permette di dire che c'è un parmento, di un luogo in cui si metteva l'uva e prima si calpigliava qui in quei beri, e dopo c'era come un pezzo di legno, una tavoletta di legno che appoggiava e gaspe d'uva. E un mosto sortiva da qui, vedi, sortiva da qui e si pia un mosto per fare un vino. E come si vede, a maniera di fare, c'è sempre un pezzo qui di pertica. La pertica c'è questo pezzo di legno che era appiccicato a un pisone. Un pisone c'è questo scoglio che si assomiglia a un tribio, ma assai più grande e più pesante, che permetteva di fare un contrappeso per appoggiare, dunque in francese si dice un fouloir, dunque calpigliare l'uva, e un pressoir per appoggiare, per far sortire un mosto. Ecco, dunque si può dire che qui, a mezza macchia, a mezza foresta, in dei tempi, mica tanto lontani, c'erano le vigne e si faceva la vendemmia. Oh, penso sino all'annata 60, proprio presso.
1: Lei arriva a questo?
2: Arrivava, vabbè, si poteva fare ancora una casa, un bed and breakfast di sicuro. No, penso che ce n'è tanti per se macchie. Ne abbiamo visto uno, Nenzo, ne troveremo d'altri, tra i bagliati, parmente, le casette, i radagi. C'è tante vecchie casette così a mezza macchia, non si può mica rifare tutto.
1: Ma a parte da quel chi sia questo?
2: Di sicuro, di una famiglia muradinca. Mi pare che i padroni di sta casetta sono di a grande famiglia Antoni di Murado.
1: Ecco, dunque, ci vedremo domani, sempre in Deunibio, non ta Sudia, su domani, in due saremo?
2: Continueremo a parlare verso il fiume e pianteremo perché c'è un trittipo, taveremo a tempo un pagliaio, un'aria e un sodribio, così parleremo di noi, di agricoltura di grano.
1: A domani dunque, sempre in Deunibio, Bigino Baesi Murado, con François Thomasi.
0: Merci beaucoup Christophe, Théo Osson et François Thomas.
3: Ici, RCFM.
0: Angie, pour rappel, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de l'été sur les ondes d'RCFM, tout comme Cielo d'Estade, et qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Cette année, on a la chance d'avoir cet événement, à savoir l'éclipse solaire. Peut-être que vous avez déjà marqué le rendez-vous dans le calendrier. Ce sera le 12 août prochain, mais avant ça, on fait le point avec Sylvain Boulet, qui est alors la crème de la crème en ce qui concerne l'astronomie, et on a la chance de l'avoir tout l'été sur RCFM. On a les idées sorties aussi à venir avant de retrouver Sylvain Boulet. Et puis il y aura Stéphane Bern aussi pour la petite chronique historique en plus des cadeaux. Que demander de plus le dimanche? Eh bien peut-être Elvis Presley pour danser sur Jailhouse Rock. Allez, c'est parti.

0: Et pour vous, auditeurs d'RCFM, Christophe Zagal, dans notre nouvelle chronique randonnée.
1: Toujours dans le Nébio, troisième étape, avec François Thomas, et accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourad, puisque nous sommes pas très très loin de ce village, et sur ce sentier, sous Dia, sous Franchek, et Babed, et donc Rimes, ou Apen, ou Ouskagne, ou Montagnol, ou Di au Nébio, le racui, Simu, d'Avantum Paya, du ma prime, Simu, Dunadia.
2: E siamo all'Antaladia e dunque abbiamo visto falendo i c'era un parmento, dunque c'era vigna e qui siamo in un luogo in cui era seminato grano, dunque c'è un'adia in cui uso tribio e allora che la vendemmia si fece piuttosto un mese di settembre all'inizio d'ottobre, il grano quello dunque era seminato d'inverno e di verano, ma dopo si fece ciò che la si dice in francese le moissons, noi diciamo a Sierra, e a Sierra si fece all'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo tribio che si vede qui, e dopo c'era spulera, vuol dire che in quei palmule lampavano tutto in cielo, o a paglia si andava in cui a tratta, e il grano cascava a mezza all'aria e si mettevano in dei sacchi e dopo i sacchi si mettevano in dei pagliati o nenzo di falali a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto, il pagliati, l'aria e il tribio.
1: Vegetazione, parliamo appena di ciò che abbiamo in giro a noi francesi.
2: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo staburi magnifici sui guerci. Il guercio è le chêne blanc pubescent, e così no, abbiamo amatia in cui a scoba, l'arbitri, e poi il muccio nero, vuole dire, il siste di Montpellier, che bene dopo, quando lui passa il vogo, sa facca, sta pianta che si chiama il muccio nero.
1: Qui si può poi muovere in aiguille,
2: hein? Sì, allora.
1: Faccio la trova.
2: E aveva un chiasso, aveva niente che conoscevano, i muradini che si fanno in quasera per fare come una spassigliata. Ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano a preistoria.
1: Parliamo di un fiume, domani, in dove andremo?
2: Falendo piano piano andremo a Nanta esponde di un fiume Bevincu per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.
1: A domani dunque con Francesco Tomasi, con dunque un nostro ridro di l'estate, in Deunebius settimana domani.

condurragna testuria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani di miragi e di centomila viaggi.